bidi bum bum. Bam bam bam bam bring it up bidi bidi it's come. Bari bidi bum. Bidi bidi bidi bidi bidi. Tu moche mon fils, tu sais.